0: A me s'addice obbedir e tacer, altro non lice.
1: Ed è stuardia amica.
2: E prigioniera da molte lune, e fu d'ognun creduta amica de stuardi.